0: Merci beaucoup, mi condo con la barbiera sciaccia.
1: Ascolto se FM Plus Radio.